0: oggi andare qua, secondo qua. Che angolo, la mia prostola!
1: Andiamo a casa!